0: Madina.
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo ak tele bi jëm iliport Benno FM 106.0
2: mbokki yi ni gi diglu radio Benno FM ci www.sunurojitv.com wala ci www.sunufm.com Benno FM sunu radio sunu radio